Radio Cordillera ka kikillantik pakotullantik kunatam charachillamun llapallantikpa wañunchikma.